kurera bunaya kurende mwanya bantu bomiri chingoro chiabo bagendere yokora yara mabemona bono yo mintorra go sin taitani okore rosire go sinya sae manyaru go tolika kurende manyaiga omoeringo chirorense nanto tenene bosubwe kegambero kugambirwa asei.